la notte e il giorno, sempre ritorno, ingiusta. Mil cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasuripetti, lancette, forbici, al mio comando, tutto qui sta. Rasuripetti, lancette, forbici, al mio comando.

vogliono, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, fa la parrucca, presto la barba, presto il lieto, ehi, sì! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

giù, pronto prontissimo son come tu, sono il fantotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna.